fote, suli e tala e ase. Fide fote, faavie uri mate koe. Kalu fote, si asi e kalu. Hato e liwa, sina e hato.